Fidatevi dello zio Don Cash, Disco Radio Lover. Sta per arrivare il reboot del remake del pezzo che è il remix del mashup del pezzo campionato. L'originale non si sa da dove venga, probabilmente dagli anni 60. Erano Grandmaster Flash and the Furious 5, poi ripresi da quelli Ray, poi ripreso e remixato da Getta. Tutto questo con Players.

0: tanta buona musica, ma quanti belli amici che ci sono con noi al 393-800-3000. Anche di notte vi fate sentire. Don Cash al microfono, Matteo Abis e Domunari in console e voi.
1: Milano.
0: Ciao.
2: Ciao Dom, Giordano da Brescia. Ciao, ciao a tutti.
0: Non ho capito come si chiama l'amico di Milano, ma ciao Giordano da Brescia e tutti gli amici che ci ascoltano da tutto il mondo. Party.

0: Allora, signor Sironi, Telomare!
1: Preso!
0: Signor Panzeri, Infradito!
2: Ci sono!
0: Signor Fantini, il Perizoma!
3: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso, l'ho preso!
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei!
1: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
0: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto!
1: Ma siamo in 4!
0: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
4: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
0: Con l'Infradito!
5: Disco Radio Parma!
6: Sta per arrivare uno dei miei brani preferiti, Don Cash Disco Radio Lovers, Matteo e Bissè Domunari hanno selezionato un brano del 2014, quindi cinture di sicurezza allacciate. Già, perché vi salva la vita, vi evita le multe e torniamo giovani. Loro sono i TJ Ear insieme ai Vinai ed è un pezzo atomico, si chiama Bounce Generation. Party.

E no, goodbye to the party, perché a questo punto siamo arrivati alla fine, ragazzi. È arrivata la domenica mattina, anche se questo era l'episodio del sabato. Siamo nella parte finale di questo weekend di agosto, quindi godetevi il weekend, godetevi le persone, l'amore. Da parte di Don Cash è tutto, grazie a Matteo Abis e Domunari. Noi ci sentiamo lunedì, cioè domani alle 13. Peace out.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio hotel Don Cash, poi Borobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
7: The summer is magic. L'energia dell'estate su Disco Radio.

città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: Qualcuno ha detto anni 90? Ho nel dubbio, lo dico io. Benvenuti da me, sono Alessio Aloisi. Ritorna anche questo sabato sera l'appuntamento con l'Extended Version da Red Pink History. Abbiamo 60 minuti a disposizione da dedicare a tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e anche sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Un saluto lo mandiamo anche a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica la domenica mattina tra le 6 e le 7. Partiamo dal 98 con Gigi Dug e Lisir.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: la voce di Mooney, il progetto DB Boulevard. Questa era Point of View anno 2002. Siete appena arrivati? Dai, allora che vi do il benvenuto all'interno del Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo, sempre dallo stesso anno, i Sapri Duo.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
0: Disco Radio. Su Disco Radio ci piace far festa e lo facciamo ogni sera tra le 21 e le 22 con la migliore dance storica. Questo programma qui, l'Extended Version delle Rhythmic History. Come sempre un saluto anche a quelli che ci ascoltano il domenica mattina tra le 6 e le 7. Io sono Alessia Roisi e il nostro viaggio nel tempo tra poco ci riporterà nel 1998 per ascoltare Mysterious Time di Sash, i V.V. Loved con Sweet Harmony e poi Sydney Youngblood con If Only I Could. Volete sapere cosa vi faccio ascoltare subito? Dal 2002 Sapri Duo, questa è Play the Live.
7: Rhythmic History.
8: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: qualsiasi cosa stiate facendo in questo sabato sera, accompagnatelo con le hit che hanno fatto restare nel ritmo, come questa Around the World dei Daft Punk. E chissà, magari qualcuno di voi ci sta ascoltando Around the World. Tra poco vi racconto come si fa.
1: Rhythmic History.
2: Promo.
1: Welcome to the party.
3: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: Disco Radio. Rhythmic History.

0: Around the World dei Daft Punk pochi minuti fa mi ha ricordato una cosa fondamentale, cioè che il disco radio la potete ascoltare praticamente around the world. Come? Scaricando la nostra app sul vostro smartphone, quella ufficiale di Disco Radio. Da lì, come sempre vi ricordo, potete scoprire la nostra playlist, mandare i vostri messaggi alla diretta e, la cosa più importante, ascoltarci in streaming. Sono Alessio Aloisi, continua il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo vi riporto nel 1993 per riascoltare un po' di Italo House, targata FBI Project. Subito però c'è Billy Moore, Up and Down.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: E se lo dicevano i Systematic nel 1994, noi gli crediamo e come. Love is the answer. Sono Alessia Luisi, tra poco vi riporto nel 99 con Vamos alla playa.
1: Rhythmic History.
0: Quanti di voi si preparano per andare al mare nelle prossime ore? Allora la prossima mi sa che è tutta vostra. Intanto siete all'interno del Rhythmic History Extended Version. Subito dal 99 c'è Miranda. Dai, vamos alla playa.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su disco.

0: This Time I'm Free a chiudere il Rhythmic History Extended Version di oggi. Adesso succede una cosa: per voi che mi state ascoltando in diretta la sabato sera, ci risentiamo domani puntuale alle 21. Per voi che invece riascoltate la replica della domenica mattina, mi sa che stiamo ancora insieme.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

Pensavate andassi via e invece... Eccomi qua, pronto ad accompagnarvi all'interno del From Disco to Disco del weekend. Vuol dire che per tutto il fine settimana su Disco Radio ascoltiamo musica senza alcuna interruzione. Direi di partire subito dal nuovo di Joel Corry, questa è Whisper.

directly from London, Joel Curry, la sua Whisper, novità qui su Disco Radio. Oh, benvenuti da me, sono Alessio Aloisi e sono quello che le prossime tre ore vi accompagnerà con le nostre hit che sono pronte a suonare per tutto il fine settimana senza alcuna interruzione. Siete all'interno del From Disco to Disco del weekend, loro sono Tayo Cruz e Florida.

0: Scozia, lui è Milo, quello di Drop the Pressure, riascoltato nella domenica mattina di Disco Radio. Tra un attimo sarà Stare del Ritmo.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Disco Radio.
0: Se vi piacciono le hit che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000, vi aspetto ogni sera puntuale alle 21 su Disco Radio con il Rhythmic History Extended Version. Subito da lì tiriamo fuori i Sound Lovers con Living in Your Head.

0: Laura Pergolizzi in arte LP, quella di Lost on You. Non so voi, ma io sono curioso di sapere quale sarà il meteo nelle prossime ore in città. Scopriamolo subito.
1: Meteo.
2: Ci attende una domenica all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi nella seconda parte del giorno. Temperature massime a Milano e Torino che oscilleranno intorno ai 34-35 gradi, ma saranno in aumento con l'avvio della settimana, poiché rimonterà l'anticiclone nordafricano. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli. Nuova stagione, nuovi play the game, tanti gadget, la musica. Ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Come procede la vostra domenica mattina? Spero bene, io sono Alessia Roisi, vi accompagno fino alle 10 con le nostre hit che suonano senza alcuna interruzione. Tra un attimo ritroveremo Regard con Ride, Gabri Ponte e Jovanotti con DNA, subito Axel e Bo.

0: Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: Abbiamo ascoltata, ballata e cantata Eiffel 65 con Movie Bari all'interno del nostro Fran Discot Disco del Weekend. Ancora buona mattinata da me, sono Alessio Loisi. Tra poco una delle hit di quest'estate 2026. Sta per tornare Yanother con Talk to You.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Non dimenticate che Disco Radio la potete ascoltare anche da casa. Siamo in TV al canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Sono Alessia Loisi, stiamo insieme fino alle 10. Subito Yanada, Talk to You.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

Ancora buona domenica alle 8 del mattino. Sorpresina per voi e anche per me. Diciamo, era da un bel po' che non ci sentivamo in questa fascia oraria, ma è un piacere darvi la sveglia, darvi la carica giusta per affrontare al meglio questa giornata di caldo, di sole e di musica. Col nuovo di Peggy Goo, questa è Woman.

delle hit dell'estate 2026, il nuovo di Peggy Goo, si chiama Woman. Volete raggiungerci? 393-800-3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp, oppure se vi va potete taggarci nelle vostre stories Disco Radio Hit, il nostro account ufficiale. Sono Alessia Luisi, stiamo insieme fino alle 10, subito Alan Walker e Ava Max, questa è Fate.

0: Lo so che vi suonerà strano, ma qualche anno fa ho dato una mano a prenotare un Uber a Jason Derulo in centro a Milano. Eravamo lì in una serie di situazioni strane. Fatto sta che alla fine selfone per testimoniare la cosa, perché sennò giustamente potreste anche non crederci. Dai che tra un attimo vi porto a viaggiare nel tempo. Andremo nel 96 con Robert Miles.
1: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui.
3: Quest'estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
0: Disco Radio. Se amate gli anni 90 come li amiamo noi, allora ogni sera alle 21 non potete perdervi il Rhythmic History Extended Version. 60 minuti dedicati a quelle che ci hanno fatto ballare proprio in quegli anni lì, come One and One. Rhythmic History.

0: collaborazione tra Purple Disco Machine, Sophie and the Giant, c'era Hypnotized. E se state qui, tra un attimo torna anche Armin van Helden.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it. Are you ready?
5: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: La bellezza del From Disco to Disco del weekend. Musica senza interruzione, ovviamente selezionata tra le più ritmate della città. Con voi ci sono io, fino alle 10 sono Alessio Aroisi, tra un attimo Samurai J con Flamenco Paranoia, French Affair di Do What You Like, subito Armin van Helden.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Come sta andando la vostra domenica mattina? Spero bene, accompagnate dalle hit più ritmate della città senza alcuna interruzione. Con voi ci sono io, Alessia Roisi. Tra un attimo Pose, Adventure of Stevie V, quelli di Dirty Cash, Alessia One Republic con In Your Eyes, prima We Are Free, c'è Alexandra Stella.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

Non mi dite che vi siete appena svegliati. Dormiglioni, in questa domenica mattina so che poi ci sono quelli che stanno lavorando, quelli che stanno andando in montagna a fare una bella escursione, un giretto in bici, qualsiasi cosa stiate facendo, intanto vi do il buongiorno. Io sono Alessio Aloisi e vi faccio ascoltare

Daigo e Max McKnown, si chiama Take Me Back. Non sono novità, perché ovviamente lo sapete che nel nostro Frandisco to Disco del weekend suoniamo le più ritmate della città senza alcuna interruzione fino alle 10, quindi abbiamo ancora un'oretta con me. Sono Alessio Aloisi, poi tornerà a trovarci la nostra Valentina Guidi. Subito The Horror, Chris Brown e Dicey, questa è 5 More Hours.

0: che collaborazione che è stata questa tra DJ Snake e Justin Bieber. Era Let Me Love You anno 2016 e tra poco continueremo a viaggiare nel tempo, andremo un po' più indietro nel 2004 per riascoltare Prezioso e Marvin.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi, museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
10: Disco Radio.
0: Mi piace la dance storica, cioè quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Allora ci sentiamo stasera alle 21 con il Rhythmic History Extended Version. Da lì tiriamo fuori Preziose Marvin. Questa è le Louvre.
10: Rhythmic History.

0: Ma con tutto sto caldo, ma chi c'ha voglia di fare le cose in modo rapido, veloce, con calma, come cantavano nel 2019 Pedro Capò e Farruko? A proposito di caldo, che tempo farà nelle prossime ore in città? Scopriamolo subito.
1: Meteo.
2: Ci attende una domenica all'insegna del sole tra Piemonte e Lombardia, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi nella seconda parte del giorno. Temperature massime a Milano e Torino che oscilleranno intorno ai 34-35 gradi, ma saranno in aumento con l'avvio della settimana, poiché rimonterà l'anticiclone nordafricano. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Siete appena arrivati, dai che siete belli fortunati, perché su Disco Radio nel fine settimana si ascolta il From Disco to Disco del weekend, vuol dire musica senza alcuna interruzione. Con voi fino alle 10 ci sono io, Alessia Roisi, tra un attimo è Panic at the Disco, subito Dio di Halley.
3: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: questo 9 di agosto, in questa domenica mattina su Disco Radio, tornano loro in Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Come sempre vi ricordo, voi che state per partire per le vacanze, portate la nostra musica in vacanza con voi scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Da lì potrete mandare i vostri messaggi alla diretta e ascoltarci in streaming praticamente ovunque.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
5: svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
9: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
11: Ultimi minuti con me, sono Alessia Loisi, poi tornerà Valentina Guidi che come ogni fine settimana tra le 10 e le 14 continuerà questo viaggio fatto di musica che suonerà senza alcuna interruzione il nostro From Disco to Disco del weekend. Subito Anima, questa è Beautiful.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Mike Posner e Justin Timberlake. A proposito di persone molto cool, ce n'è una che vedo proprio qui davanti ai miei occhi. Si chiama Valentina Guidi e sarà lei ad accompagnarvi nelle prossime 4 ore all'interno del From Disco to Disco del weekend. Io invece sono Alessia Roisi, tranquilli che torno stasera puntuale alle 21 con la migliore dance storica. Buona domenica.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco weekend.
3: Troppi complimenti Ale, le 10.
1: Disco Radio.
3: Grazie ad Alessia Roisi che vi ha accompagnato fino a qui per 4 ore. Adesso stiamo insieme fino alle 2 del pomeriggio, come sempre succede nel weekend. C'è la musica bella senza interruzione che continua anche in questa seconda parte. Pronti adesso con la novità, inizia così la nostra prima ora insieme. Swedish House Mafia, Licky Lee, c'è Happiness, It's So Sad.

Era Happiness, He's So Sad, Swedish House Mafia, Licky Lee su Disco Radio. Così parte la nostra prima ora insieme, la novità da ascoltare sulla Disco Radio. 3 minuti dopo le 10 inizia così quindi il nostro appuntamento, quello bello della domenica. Quindi buona domenica, ben svegliati. State ancora dormendo là fuori? Se siete quelli che hanno fatto un viaggio lungo per raggiungere la propria meta delle vacanze, magari vi state svegliando adesso. Partenze tantissime, weekend da bollino rosso questo qui, lo abbiamo detto, molti stanno viaggiando, si sono messi in macchina, non hanno preso un volo, sono su un treno, direzione, finalmente direi, vacanze. Tantissimi sono gli amici anche che lavorano in queste ore, quindi un abbraccio virtuale come sempre va di diritto anche a voi. C'è chi rimane a casa proprio perché nelle prossime ore partirà, quindi tra quali siete, da dove state ascoltando Disco Radio. Adesso la musica, abbiamo scelto la prossima, c'è Moving to the Sun.

0: Il primo giro di musica ce lo siamo fatti domenica 9 agosto, per molti giornata di partenza, per molti giornata di arrivo finalmente al mare, in montagna, insomma, dove avete scelto di passare le vostre vacanze. Tra un attimo invece la storia del ritmo, un disco dance storico è già lì pronto per voi dal 2000.
1: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
1: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
6: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia. Vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
0: Disco Radio. L'appuntamento con la storia del ritmo, il primo per quel che ci riguarda. Si torna indietro nel tempo ogni ora e tutte le sere dalle 21 in extended version. Adesso 2000, come promesso, Negro Can, c'è Cadavest.

0: stato in macchina, in colonna, per lunghe ore per raggiungere la destinazione del mare, magari ogni anno la stessa con i propri genitori, ecco che durante le lunghe ore in vettura abbiamo giocato, tutti quanti abbiamo fatto un gioco. Ad esempio, trova la macchina gialla, che so, indovina cosa sto pensando. Allora vi stiamo chiedendo se magari anche voi, detto che ormai ci sono gli smartphone ed è molto difficile, i ragazzi sono impegnati su questo, ma magari c'è qualcuno tra di voi che in questo momento sta facendo sto gioco. Che gioco facevate con i vostri genitori da bambini in macchina?
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Allora, signor Sironi, Telomare!
4: Preso!
3: Signor Panzeri, Infradito!
5: Ci sono!
3: Signor Fantini, il Perizoma!
6: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
4: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
3: Canazzei!
4: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
3: Ma, signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
4: Ma siamo in 4!
3: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
7: Belli Svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
3: Con l'Infradito!
0: 10.33 in macchina, molti di voi lo sappiamo che i ragazzi ormai hanno lo smartphone, ma ai nostri tempi si giocava ad esempio a trova la macchina di colore giallo, chi la trova del per primo, chi ne trova di più vince. Quali erano i giochi che facevate voi? Ellen Fau, subito.
8: Disco Radio, from disco to disco weekend. Every day I'm-

0: Sheeran su Disco Radio a chiudere il giro delle quattro senza interruzioni nel From Disco to Disco del weekend, insieme alle altre Dancing with an Angel, I Need a Senior, Party Rock Anthem, Ellen Pao. Così abbiamo aperto, arrivando una decina di minuti prima delle 11, prima di chiudere la nostra prima ora insieme. Dicevamo, quando eravamo piccoli noi facevamo dei giochi carinissimi in macchina, perché i viaggi verso le vacanze erano lunghi, c'era un sacco di traffico, e allora i nostri genitori cercavano di farci passare un po' il tempo con dei giochi che, ahimè, si sono un po' persi per strada, giusto per rimanere in tema, no? Oggi i ragazzi hanno gli smartphone, quindi probabilmente sono tutti incollati, inchiodati ai cellulari. Detto che magari ancora qualcuno di voi con i propri figli magari fa qualche gioco che era abituato a fare in passato. Quali erano i vostri?
1: Buongiorno Vale. Ciao. Daniele Pascale, il senatore. Ciao. Sempre presente direttamente dalla spiaggia di Trobea. Vi ascoltiamo tramite app.
0: Bravo,
1: giù dalle brande.
0: Bravo, ciao.
2: Ciao Vale. Giochi, ciao Disco Radio. Io facevo con mia sorella il Tris, oppure mi viene in mente nomi, cose, città, animali.
0: Certo.
2: Quello era anche bellissimo.
0: Bello.
2: Ciao Giuseppe da Pro.
0: Altri tempi, ragazzi, altri tempi.
3: Ma buongiorno. Allora, da piccolo in macchina si giocava con i miei e con mio fratello a indovinare le targhe, quando c'erano ancora le targhe vecchie.
0: Sì.
3: E poi con mia figlia invece, vedi, si gioca a macchina gialla. Chiudo.
0: Vedi che lo fate ancora. Sono giochi che sono intramontabili, no? Anche perché sono dei passatempo molto carini. Un bel messaggio. Buongiorno Disco Radio, Antonella da Milano. Io ricordo che durante i lunghi viaggi in macchina con la mia amica Chiara giocavamo ad un gioco che si chiama Tic Tac, ovvero simulavamo le lancette dell'orologio e ci davamo un minuto di tempo. In quel minuto dovevamo trovare più parole possibili che iniziassero con una determinata lettera. Chi ne trovava di più vinceva. Ricordo che esisteva proprio un gioco in scatola fatto così, ma noi lo avevamo magicamente trasformato in un gioco da viaggio. Vedi? Vedi l'immaginazione cosa fa? Oppure con la mia cugina Giordana ci divertivamo a salutare la gente che viaggiava dietro per poi nasconderci sotto i sedili. Beh, questa cosa qua l'abbiamo fatta praticamente tutta. Tutti i giochi da fare in macchina, giochi che avete fatto quando eravate piccolini per passare il tempo, insomma, per rendere le ore un po' più leggere nel traffico. Magari fate ancora qualche gioco voi con i vostri figli. 393 800 3000 per dirlo a Disco Radio. Vi porto adesso al Forte di Bard, che regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Val d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre e i grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare nuovi percorsi dedicati ad un tema attualissimo, ovvero il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastiao Salgao, e avventurati nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meravigliosa. Meraviglia. Tutte le info e i biglietti su fortedibard.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
5: svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
7: Giochi da fare in macchina quando eravate piccoli per, insomma, passare le ore del traffico. Magari le fate ancora adesso con i vostri figli. Quali erano? Abbiamo scelto la prossima. C'è Felicia, My Sister.

0: l'estate del 2020, un'estate difficile, quella lì, ma che abbiamo comunque ballato dai balconi. C'era Gerusalemme in sottofondo, l'abbiamo scelta per chiudere la nostra prima ora insieme. Stavamo parlando di giochi da fare in macchina, quelli da bambini fatti con i genitori quando eri nel traffico, stavi raggiungendo il mare, quantomeno per passare il tempo un po' più velocemente. Allora vi abbiamo chiesto quali erano quelli che facevate voi e se ancora adesso magari da genitori li fate fare ai vostri figli. Ciao, il gioco in macchina di mia mamma era dirmi un capoluogo di provincia, ovviamente più difficili, e io dovevo dire la regione in cui si trovavano. Ovviamente se sbagliavo vi lascio immaginare. Buone vacanze Eleonora. La vostra voce sentiamo.
1: Io e mio fratello facevamo a gara per le targhe, perché sì, una volta ogni città aveva la sua targa, certo, e noi in autostrada contavamo chi indovinava, ognuno di noi sceglieva una città e a fine del viaggio vinceva chi aveva incontrato più targhe di quella città.
0: Bello.
1: Terry da Paderno.
0: Vedi, sono cose che adesso non si fanno più, o quasi.
2: Ciao Super Vale.
0: Ciao.
2: Io e i miei fratelli giochiamo con le targhe delle auto davanti a noi. Sommiamo i primi due numeri e moltiplichiamo per il terzo. Chi dice prima il risultato vince. Ciao,
0: mamma mia,
2: dall'isola di Padova.
0: Ma ragazzi, ma siete dei geni, io non ci riuscirei mai, perderei proprio a mani basse, bassissime. Ma che bravi, le 11. Disco Radio. Domenica 9 di agosto in un una calda mattinata, insomma, temperature che schizzano sempre di più, ma ormai siamo stanchi di ripetercelo. Beati quelli che in queste ore sono partiti, stanno partendo per raggiungere vacanze. Ovviamente non ci dimentichiamo di tutti voi, quelli che in queste ore stanno lavorando. Noi vi accompagniamo come sempre con la nostra musica. Si riparte, nuova ora insieme, una bella novità, quella di Joel Corry, c'è cioè Whisper.

La novità delle 11:03, Joel Corry Whisper su Disco Radio in questa domenica 9 di agosto. Ovviamente ormai lo sapete, ma io ve lo dico, si può votare la nostra musica, semplice farlo, basta andare sul nostro sito discoradio.it, non solo le novità ovviamente. La musica che vi piace di più vi premia, perché con un pizzico di fortuna votandola potete portarvi a casa i nostri premi, i nostri gadget. A questo punto buon weekend, buona domenica ai ritardatari e a quelli che si aggiungono adesso al carrozzone del fine settimana. C'è la musica senza interruzione, sono Valentina Guidi, come sempre vi accompagno fino alle 2 del pomeriggio. Ci abbiamo un sacco di cose da dirci, messaggi al 393 800 3000, ancora meglio se sono note audio, così capiamo dove siete. Magari siete in viaggio, magari siete già al mare spaparanzati sotto l'ombrellone, mi piace immaginarvi così con la nostra musica in sottofondo. Michael Gray, questa perfetta, The Weeknd.

0: stiamo facendo da colonna sonora, da sottofondo, magari al vostro viaggio verso le vacanze, fatecelo sapere al 393 800 3000. Ci occupiamo di musica, tra poco un disco dance storico dal 1998.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Alziamo i riflettori sul sociale.
8: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
9: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
10: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
11: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
12: Ad agosto, tutto a posto.
13: Rima da spiaggia.
12: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
13: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
12: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
14: Brico OK, più vicino a te.
12: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
15: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
16: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
17: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
16: svuota tutto!
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
20: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
21: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
22: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
23: Disco Radio.
0: Torna l'appuntamento con la storia del ritmo. Ogni ora su Disco Radio andiamo a prenderci un disco dance, uno di quelli che ha fatto la storia del ritmo. 1998, adesso Gaia, It's Love.

0: Jam. Abbiamo scelto questa 11:32, Rihanna, Britney Spears, estate 2026, potendola appiccicare accanto all'estate anni 90. Quante cose sono cambiate. Chi è cresciuto negli anni 90 sa che l'estate aveva un ritmo completamente diverso. Niente smartphone, notifiche oppure social. Le giornate scorrevano in spiaggia, tante cose quelle che ci mancano. E allora vogliamo chiedere a voi che quell'estate lì le avete vissute, quali sono quelle cose che immancabilmente ti vengono nella mente e ti mancano in qualche modo. Quando la musica passava attraverso il Walkman, ve lo ricordate? Quando si spedivano le cartoline, quando si aspettava la compilation del Festival Bar, ma poi ancora le schede telefoniche per chiamare i propri amici o la fidanzatina e il fidanzatino dal mare alla città. Ragazzi, quali sono quelle cose che di più vi mancano di quell'estate là? 393-800-3000, tra poco ne parliamo insieme.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 22.
1: Momento nostalgia legato ai ricordi dell'estate anni 90, quando avevamo tempo per annoiarci, quando andavamo a giocare coi videogiochi nelle sale giochi lungo il mare, le biciclette fino a sera. Cosa vi manca?

Guarantee Alcazar su Disco Radio, anche Do Roll Love. Certo, così la nostra, il nostro giro delle quattro senza interruzioni. Momento nostalgia che potremmo riassumere in questo modo: gli anni d'oro del Grande Real, gli anni di Happy Days e di Ralph Malf, gli anni delle immense compagnie, gli anni motorino sempre in due. Cantavano così gli 883 nel 1998, ecco perché noi siamo i nostalgici, quelli che quell'estate lì le hanno vissute alla grande. Noi che si andava in giro sempre con il Walkman, che si aspettava la compilation del Festival Bar, che spedivamo cartoline, che chiamavamo il fidanzatino dalle cabine telefoniche. Mamma mia, quanto tempo è passato. Chi è cresciuto negli anni 90 sa che l'estate aveva un ritmo completamente diverso. Non c'erano smartphone, niente notifiche, nulla, social network, praticamente la mente era libera: spiaggia, biciclette, cabine telefoniche, programmi TV.

0: da non perdere. Oggi i millennial, la generazione nata tra l'81 e il 96, guardando quel periodo, ha sempre una nostalgia un po' più forte. Quindi vi abbiamo chiesto qual è quella cosa che di quegli anni lì vi manca di più. Vi voglio dire però un'altra cosa, perché pare che siano tornate di moda le cartoline. Lo rivelano i tabaccai e i rivenditori dei souvenir della Riviera. In un mondo veloce, no? Di chat e social, sembra proprio che scrivere a mano una cartolina sia dedicare del tempo, un pensiero tangibile, no? Che arriva da un luogo di vacanza. E sebbene che i dati postati siano in cala a favore del digitale, nell'estate 2026 compare questo rialzo. Scrivere e spedire una cartolina a parenti e amici è diventato un must, che ha portato un'impennata nelle vendite sia delle cartoline che dei francobolli, lo confermano alcuni rivenditori proprio nel riminese, in particolare Nadir, di 25 anni, che a Rivazzurra ha una tabaccheria, dice: ne vendiamo circa 100 al giorno, che sembrano poche, ma in realtà non lo sono. E quindi bello pensare che ci sia questo ritorno al vintage, un modo di pensare a qualcuno oltre il solito messaggino, no? Il messaggio si cancella, però la cartolina resta. Bello. Quindi vi chiediamo al 393-800-3000 quali sono quelle cose che vi mancano degli anni 90, ricordi legati a quelle estati lì meravigliose.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Teniamoci li stretti, i ricordi degli anni 90, per chi li ha vissuti, sono state estati incredibili, e quindi vi chiediamo, ragazzi, che cosa vi manca di quelle estati lì? Al 393-800-3000, Bob Sinclair, adesso c'è I Can't Wait.
0: From disco to disco weekend.

Tra poco apriremo il pomeriggio su Disco Radio a metà del nostro appuntamento, come sempre. Vi accompagno fino alle 2. Le 12 e un minuto. Disco Radio. Precisissimi sulla tabella di marcia, noi ci siamo come sempre anche in questo weekend di agosto, che significa vacanze, che significa viaggi, partenze per molti di voi. Noi con la nostra musica speriamo di allietare un po' perlomeno il traffico di quelli che sono imbottigliati, oppure anche la giornata lavorativa per i molti che rimangono in città. Ragazzi, ci siamo, ripartiamo così. La novità, c'è Peggy Gou, c'è Human.

Il nuovo lavoro di Peggy Goo per quest'estate 2026 si chiama Who Man, la novità che apre il nostro pomeriggio insieme, 12 e 5 minuti, orario aperitivo, quello bello da fare in spiaggia se siete magari al vostro primissimo giorno di vacanze. Molti di voi, lo stiamo ripetendo proprio in queste ore, sono arrivati nei luoghi di villeggiatura, c'è chi invece sta preparando i bagagli proprio in questo istante, perché dall'inizio della prossima settimana mare, sole e relax sono le parole d'ordine. Voi lavorate? Noi ci siamo, non vi preoccupate, eh? Con la nostra musica vi accompagniamo anche in questa domenica. Abbiamo scelto Dracula.

0: anche la voce di Katy Perry era Part of Me, mentre cominciamo già a pensare ad un disco dance storico da farvi ascoltare. Lo sapete, no? Ogni ora su Disco Radio riviviamo insieme quelli che hanno fatto la storia del ritmo, per cui tra un attimo si torna insieme nel 1992. Che cosa stavate facendo in quell'anno lì? Vi aspettiamo qui su Disco Radio.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
0: Disco Radio. Vi ricordo l'appuntamento su Disco Radio tutte le sere dalle 21 con Alessio Luisi, l'extended version, adesso un disco dance dal 92. To Unlimited, questa Get Ready for This.

0: Disco
1: Radio. Disco Radio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: accompagniamo in questa domenica pomeriggio appena iniziata con la musica del From Disco to Disco Weekend. Pare che il velo lusso di quest'estate sia staccare la spina completamente da smartphone, tablet, insomma un digital detox totale. Voi riuscite ad accantonare computer e telefoni, almeno in vacanza ragazzi? Fatecelo sapere, vi aspettiamo alla radio.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Sono tantissime le persone che anche in vacanza danno una sbirciatina alla mail, rispondono a messaggi di lavoro perché non si riesce a staccare. Digital detox, il vero lusso di quest'estate. Riuscite a prendervi del tempo? Fatecelo sapere.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. Su e me la

0: Justin ASMR per a chiudere il giro delle 4 senza interruzione. Era Just a Little insieme a Believe Cher. Abbiamo fatto un salto indietro fino al 1998. Good Old Days su Emella Radio, le 4 che abbiamo suonato, arrivando praticamente 10 minuti dall'una di questa domenica insieme. Abbiamo detto domenica di partenza, di valigie, fai la valigia e ti cade l'occhio sul PC portatile, dice va, quasi quasi me lo porto dietro, si sa mai che io debba rispondere a qualche mail, e allora non stacchi mai dal lavoro, nemmeno in vacanza, lo fanno in tantissimi. Staccare la spina pare essere il nuovo lusso, e in Puglia c'è il boom delle vacanze senza smartphone. Staccare la spina, quindi totalmente detox digitale, una nuova frontiera, e sono tanti gli operatori turistici che lo propongono tra i loro pacchetti, proprio la vacanza detox. Nell'estate 26 il claim più divulgato dai resort, agriturismi e residence sono praticamente autentiche oasi naturali di pace e silenzio, che in questa torrida stagione nelle località turistiche, specialmente nel sud-est barese, garantiscono una pausa digitale dove l'ospite viene garantita la possibilità di dimenticarsi di ogni dispositivo elettronico, dedicandosi dunque al relax, bagni, massaggi, yoga e passeggiate. Proprio nell'Interland di Monopoli c'è questa possibilità, ovvero un luogo dove tutto viene staccato completamente da quello che è lavoro, social network, il bisogno di essere sempre connessi. Ce l'abbiamo praticamente un po' tutti, tanto che molti quando partono per le vacanze si portano i dispositivi proprio perché si sa mai, no, che io debba rispondere a qualche mail. Quante volte è capitato, no, di cenare anche in vacanza con persone, commensali che nel bel mezzo della cena impugnano lo smartphone e iniziano a digitare qualcosa sulla tastiera, semplicemente perché magari stanno condividendo qualcosa sui social. E quindi questa possibilità di vacanza detox sta prendendo sempre più piede in quest'estate. Quindi vi tiriamo in mezzo per chiedervi se siete tra quelli che quando staccano, staccano del tutto, cioè basta, 2 settimane di ferie, ok, al lavoro si pensa quando si ritorna, oppure non ci riuscite e quindi un'occhiatina alle mail la date. 3 3 8 103 000, vi aspettiamo su Disco Radio. Dritti adesso, vi accompagno al Forte di Bard, che regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Val d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre e i grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati ad un tema davvero molto attuale, ovvero il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastiao Salgado, e avventurati nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia. Tutte le info e i biglietti su fortedibard.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Quanti di voi in vacanza riescono a rilassarsi veramente, a staccare la spina, a togliere il pensiero dal lavoro? Siete tra quelli che si portano il PC per controllare le mail? 393 800 3000, adesso la musica, fino alla novità, anche Magnè.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Child, chiudere la nostra terza ora insieme. Abbiamo scelto Lose My Breath in questa domenica che ci state raccontando. Continuate a farlo anche nella prossima ora, perché vi accompagno come sempre fino alle 2 del pomeriggio. Il nostro numero ormai lo sapete, se non sapete segnatevelo: 393 800 3000. 13 un minuto. Dentro nel pomeriggio da pochissimo, noi ci siamo come sempre nella seconda parte del From Disco to Disco Weekend, con la musica bella senza interruzione dentro ai vostri viaggi, che siano viaggi verso le vacanze che siano quelli che vi portano finalmente all'agognato relax dopo un anno impegnativo, mare, montagna, lago, insomma cosa avete scelto. Tanti a partire, tanti quelli che restano, che lavorano anche in questa giornata. Take Me Back adesso, la novità su Disco Radio, c'è Kigo.

Kigo su Disco Radio, una manciata di minuti dopo l'una, così inizia la nostra ultima ora insieme tra le novità più belle, io ve l'ho detto, su Disco Radio, da votare sul nostro sito discoradio.it, sezione Music Club, per portarvi a casa i nostri premi, i nostri gadget. Continua la musica, abbiamo scelto la prossima, c'è Roses.

0: Offenbach era Cacci 2017 su Disco Radio, 13:16 dentro nel nostro pomeriggio insieme, piena estate, non ci dimentichiamo delle buone abitudini. Tornare indietro nel tempo, se siete d'accordo, tra poco un disco dance storico dal 2000.
1: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
1: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Autochioda ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Autochioda, l'occasione giusta è qui.
0: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica, l'appuntamento in extended version del Rhythmic History che torna tutte le sere con Alessio dalle 21 e poi un disco dance 2000, Kim Lucas, Let Be The Night.
6: Rhythmic History.

0: Bob Sinclair, tra quelle che sogniamo in questo pomeriggio insieme, tornati fino al 2006, ancora una mezz'oretta per stare insieme con me Valentina Guidi. Tra poco arriva anche Robby Mistretta, prima però ce ne sono quattro senza interruzione da ascoltare. State lì, non muovetevi.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready
0: for this? Domenica pomeriggio fatta di partenze, di valigie, di rientri, molti al lavoro, insomma ci dividiamo un po' così. Tra quali siete? 393-800-3000, quattro senza interruzione arrivano adesso Andrea Bocelli e David Guetta.
1: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Qualcuno di voi là fuori si ricorda ancora questo balletto 1994 Saturday Night insieme a Michiko e i Brother, DNA More Than Game, quelle che abbiamo suonato per concludere le 4 senza interruzioni. Abbiamo ancora una decina di minuti per stare insieme in questo pomeriggio caldo, 9 di agosto, domenica. Tra poco vi lascio in ottime mani, arriva Robby Mistretta. Continuate a raccontarci il vostro weekend al 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: 10 minuti alle 2 del pomeriggio, stiamo per concludere la seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Tra poco vi lascio in ottime mani per la terza parte, quella che andrà avanti fino alle 18 con Roby Mistretta. Subito New Religion.
0: From Disco to Disco Weekend. I can't get no sleep.

0: Perché questo disco è del 2002, ma lei rimane sempre incredibile su ogni fronte, Jennifer Lopez.
1: La ricordo, ricordo in questo video diciamo quei momenti sullo yacht.
0: Beh, cosa gli vuoi dire a Jennifer Lopez?
1: Cioè. Vieni qua, ti aspetto oggi pomeriggio, 4 ore da passare a Disco Radio, se vuoi,
0: vorresti,
1: aspetto.
0: Ti piacerebbe? Cederesti il tuo posto a Jennifer Lopez? Non ci credo.
1: No, una bella condivisione con Jennifer Lopez, non cedo niente, tanto le due.
0: Senti Roby, che si fa quest'estate? Noi siamo qua praticamente tutti i giorni 7 su 7, quindi ci sentiamo domani per quel che mi riguarda dalle 16 alle 19, quindi se volete a domani ragazzi.
1: Così un bel saluto così di questa domenica pomeriggio con l'appuntamento a domani qua, pensiamo già avanti, ma c'è ancora una domenica da vivere, tante cose da fare, ce le raccontiamo durante questo pomeriggio, ma anche tante belle canzoni, novità dalla Svezia, fresca fresca, Swedish House Mafia. Ciao Vale.
0: Ciao.

Lickily per aprire le nostre quattro ore insieme anche in questo weekend nella terza parte del From Disco to Disco fino alle 18. Siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Domenica di partenza ancora, siete già arrivati tutti quelli che dovevano tornare, siete in macchina, se siete tra quelli trovate traffico, comunque ditecelo, 393 800 3000, che aiutiamo anche gli amici che si mettono al volante. Per tutti gli altri, che si fa? Programmi per questa domenica, dai, 393 800 3000.

0: al 9 agosto 2026. Dicevamo prima, tanti sono partiti, tanti in piscina. Aspettiamo anche le foto della vostra domenica al 393 800 3000. Poi
1: ciao Rabi, buongiorno, sono Elena da Como. Io sto andando a lavorare, faccio pomeriggio notte
0: addirittura,
1: lavoro in una comunità di persone psichiatriche e a Ferragosto anche faccio pomeriggio notte.
0: Agosto intensissimo,
1: però domenica prossima si va al Maggis a fare l'aperitivo, stasera si lavora.
0: È così, è un po' così questo agosto per te. Ti mando un abbraccio, sappi che noi siamo sempre qua per accompagnarti.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni. Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Disco Radio.
0: Se siete già in piscina pronti per fare un bel tuffo, aspettate perché serve il ritmo giusto. Ve l'abbiamo selezionato noi dal 1991, gli Snap, Tuffo con the Power. Rhythmic.

0: sul trattore a tagliare l'erba.
1: Meno male che ci sei te.
0: Addirittura.
1: Parla le Iani di Tavassano con Giuseppe.
0: Ciao ragazzi.
1: Non siamo in piscina di casa e se ti mandano a fotici.
0: Ho visto.
1: Non in agosto, sempre in città.
0: In città? Ma cosa c'è da fare in città ad agosto? Magari lo scopriamo tra poco.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Tutti partono, le città e i paesi si svuotano, ma hanno comunque il loro fascino. C'è sempre qualcosa di bello da fare, da scoprire e perché no, anche da riscoprire dei luoghi che viviamo quotidianamente. E tra poco ne parliamo insieme qua su Disco Radio.
2: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Repeat It, Martin Garrix e Ciran su Disco Radio in questa domenica pomeriggio. Saluto Franci e Nicole che scrivono al 393 800 3000. Domani io e mia figlia partiamo, andiamo a Reggio Calabria per 10 giorni e vi ascoltiamo da là. Ma fate buone vacanze tra l'altro domani e per tutta la settimana e anche quella dopo. Ci sentiamo tutti i giorni tra le 6 e le 10, quindi probabilmente Franci e Nicole ci sentiremo anche durante questo spostamento che fate. Anzi, vi aspetto domani mattina, mi raccomando, mando un bel messaggino. Ci accompagniamo in quelle ore che passiamo insieme e voi abbandonerete un paese, una città, come hanno già fatto in tanti, città che si svuotano ma per tanti diventano affascinanti, quelle città vuote che cambiano completamente ritmo e prospettiva perché siamo abituati alla velocità ma anche dei paesi, cioè a fare tutti i giorni lo stesso percorso, a trovare macchine, a trovare code, traffico, a fare gli stessi spostamenti. Invece ad agosto, quando le città e i paesi si svuotano, assumono un grande fascino. Tanti non vogliono neanche andare in vacanza in questo periodo perché dicono: mi godo la città, mi godo il paese. Sai, si vanno a riscoprire anche quei luoghi che magari ti eri scordato. Esci di casa senza la cartina, senza destinazione, e vai a vedere un po' di destinazioni con un occhio diverso. Magari scopri anche qualcosa che non vedevi nei momenti pieni di traffico, pieni di, diciamo, cose da fare. Quindi diventano affascinanti le città. Voi che restate a casa, siete ancora a casa, cosa c'è di bello da fare ad agosto nel vostro paese o nella vostra città? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Quando le città si svuotano dicono che cambino anche i rumori, si sente il fruscio del vento tra le foglie dei viali alberati, l'eco dei propri passi, il canto degli uccellini che riconquistano piazze e palazzi. Ma quanta bellezza, non staremmo esagerando in questa domenica?
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: mattine dalle 6 alle 10. Intanto che belli svegli, sono in vacanza. Intanto le 3.
1: Disco Radio.
0: Perché tanti sono in vacanza, ma dicevamo prima, in questo periodo si svuotano le città e i paesi che acquistano un altro fascino, un fascino molto bello anche da scattare. Every early morning, trattino basso Milano, questo è il profilo di Giulio che dice: in questo agosto non vado via, ma prendo la mia macchina fotografica, giro per Milano, scatto delle foto con una città totalmente diversa da quella che siamo abituati a vedere. Se volete vedere i suoi scatti, vi abbiamo appena dato il suo contatto. Tra poco ancora i vostri messaggi, intanto Joel Corry.

No Disco Radio, amici. Quindi scaricate la nostra applicazione, portateci in vacanza. Ma si parla anche di città vuote. Si svuotano e cosa c'è di bello? C'è chi dice: nella mia città, chiamatasi Corsico, ad agosto ci godiamo il paesaggio e le squarings davanti al Naviglio. Cosa sono le squarings? È qualcosa di illegale che mi fa licenziare o potevo raccontarlo?

0: Symphony, Clean Bandit, Zara Larsson dal 2017, tornate in questa domenica pomeriggio qua su Disco Radio. Ma se sono andati tutti a vedere le città, dove sono? Forse lo sa Paolo.
1: Ciao Roby, Paolo. Ciao. Savona, visto che oggi a Savona c'è il mondo e l'universo al mare, io sono a casa con l'aria condizionata accesa e ti sto ascoltando.
0: Bravo,
1: ciao.
0: Bravo Paolone, ma sai perché tu fai così? Perché tu abiti al mare, tu puoi andarci quando vuoi. Noi che abitiamo lontani dobbiamo andarci quando possiamo, e probabilmente tutti sono a Savona in questa domenica.
2: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
2: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
0: Disco Radio. Adesso amici mi serve il vostro aiuto perché dobbiamo riavvolgere il nastro del tempo. Torniamo indietro di 30 anni, pronti? Oissa, oissa, eccola qua, perfetta, è tornata Sandy B. Rhythmic Hit.

0: po' come si fa quando ci sono gli eventi. Out Nose su Disco Radio. Million Voice, istante sono anche le vostre al 3938103000. Prima Paolo da Savonetto, è tutti qua oggi, allora io sto a casa con l'aria condizionata. Alex, Maria, Maura e Max dicono lui a Savona e noi intanto siamo in salumeria in provincia di Pavia. Ciao ciao ragazzi, vi mando un super abbraccio e spero che in salumeria l'aria condizionata accesa si stia un po' benino oggi. Che dite?
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is
0: Rap and Drop. Tanti vacanze ma tanti anche al lavoro. Tra pochissimo sentiamo anche la voce della Fede da Bologna, ma parleremo anche di Wildflowering, la rivoluzione per quanto riguarda gli appuntamenti. Se siete in cerca, se siete in zona primi appuntamenti, state lì che ne parliamo.

0: Murder on a Dance Floor, mentre qualcuno sta, sta lavorando.
1: Io sono al lavoro, eccola, al golf club, a prendere un sacco di caldo, e nel frattempo ti ascolto e mi tenete compagnia. Oggi non c'è nessuno, c'è davvero troppo caldo. Federica da Bologna, ciao.
0: Ciao Fede, che manda anche una foto al 393 800 3000. Dice temperatura in ufficio 35,1 gradi. Ma non c'è il condizionatore, lì un piccolo ventilatore, una finestra aperta. Mamma mia, con 35 gradi nessuno oggi non ti passa. Ti mando un abbraccio, dai, ti accompagno fino alle 18, se termini alle 18. Intanto si parla anche di primi appuntamenti, relazioni, soprattutto si torna alle origini. Ma sapete che ormai nel 2026 bisogna etichettare tutto, bisogna dare un nome a tutto, e quindi nasce o rinasce il wildflowering. Che cos'è in sostanza? Negli ultimi anni i rapporti, soprattutto delle persone un po' più grandi, non tanto degli adolescenti, ma si sono basate su app di incontri che poi portano a vedere la persona, a scoprire subito tutte le caratteristiche. Si gioca subito a carte scoperte. Il primo appuntamento, più che essere un appuntamento, è quasi un colloquio di lavoro, perché le persone vogliono sistemarsi, hanno l'ansia di sposarsi, stare insieme tutta la vita, e quindi c'era un'ansia pazzesca e si è detti basta, basta, torniamo alle origini, all'amore, quello che si scopre pian piano, al vediamo come va senza darsi delle ansie. E quindi come sono nate, credo, molte delle relazioni degli amici che stanno ascoltando Disco Radio. Ma adesso questo appuntamento del tutto normale, questa cosa del tutto normale di una relazione che nasce pian piano, scoprendosi pian piano, non per forza bisogna dire tutto al primo appuntamento, addirittura leggerlo su un'app, si chiama wildflowering. Vabbè, chiamiamolo così. In sostanza, secondo me è una cosa super naturale, si torna all'origine. Ora non so come vi siete conosciuti, il tuo lui e la tua lei, cioè li hai conosciuti di botto su un'app e sapevi già tutto, o ti è piaciuto scoprire pian piano tutte le caratteristiche? Come deve essere la, diciamo, l'inizio di un amore per te? Dai, 393 800 3000, se vuoi raccontarcelo. Intanto il Forte di Bard regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Valle d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre, grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo, il cambiamento climatico, e scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastião Salgado, e avventurati nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia, e tutte le info biglietti sul sito fortedibard.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: L'amore nasce anche in ufficio e tante volte sul posto di lavoro. È il caso della Fede, che quando lavorava a Como e quindi ha scoperto sia l'amore che Disco Radio, e poi si è trasferita a Bologna per raggiungere il suo amore. Noi abbiamo tanto amore anche per Afrojack e David Guetta.
0: From Disco to Disco Weekend.

0: grazie.
1: Non vorrei sembrarti troppo figo.
0: No, no, nessun pericolo, figurati. Allora, sì. Antonello, io ho 40 anni,
2: sì.
0: Che poi sono i nuovi 20, vero?
1: Allora io c'ho la Panda che è la nuova Ferrari, cioè.
3: Ecco, si faceva colpo così tanto le 4 in punto. Questi erano Marta e Gianluca, due comici che mi fanno molto molto ridere, che hanno avuto un grande successo da Zedig, poi tanti altri appuntamenti in teatro, live dal vivo con gli Speed Date, prendendo un po' in giro anche questa forma d'appuntamento che, come dicevamo, in pochi secondi doveva farti far colpo, però in questo caso non so se erano le parole giuste. Io sono Roby Mistretta con voi fino alle 18 in questa che è la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Subito anche lei, da Paul Prosit Amore con Berrettini.

di brio a questa domenica pomeriggio che molti stanno vivendo in totale relax, piscina, chi è arrivato al mare, che si fa, dove siete, da dove ci state ascoltando, dai, entriamo un po' nelle vostre vite, raccontatelo al 393 800 3000.

0: che mi manda la foto, lui e i suoi amici che ci stanno ascoltando divertendosi. Di contro c'è chi lavora, me lo scrive Laura, ragazza agricoltrice, dice: saluta tutti i ragazzi impegnati nei campi anche questa domenica d'agosto. Niente piscina, niente mare, ma solo tanto caldo. In qualsiasi caso un abbraccio a tutti, tra pochissimo tutti solo sotto lo stesso cielo, quello del Rhythmic History dal 99.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
5: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
7: svuota tutto!
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
8: Disco Radio! Roberto Bistecca, sono qua a Novara, ma sto caldo ti affetta.
0: Ah,
8: ogni tanto scrivo una traccia, ogni tanto ti mando una barra. Yeah. Troppi Disco Radio, Max da Novara.
0: Max, io adesso ti mando il Luna Pop.
9: Rhythmic History!

0: Usher, Rain, pioggia. Qua c'è chi sta sperando in questa domenica in un po' di pioggia, ma non quella che poi scende e aumenta l'umidità, no, quella abbondante che non faccia danni, che però porta un bel raffrescamento, rinfrescamento, come si dice? Ah, un po' di freddino, arriva o no?
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: 4 e mezza della domenica pomeriggio, chi è in spiaggia, montagna, lago, piscina, inizia a fare una piccola merendina, ma anche di quelle abbondanti, con le patatine magari buone. E tra poco scopriamo il segreto della salsa barbecue. Cosa c'è dentro?
3: From Disco to Disco Weekend.

0: Justice e Marper su Disco Radio in questa domenica pomeriggio. Buon weekend, buon agosto, buona estate da parte mia. Sono Roby Mistretta con voi fino alle 18. Mentre
1: ciao,
0: si
1: Disco
0: fa
1: Radio.
0: Cosa? Buongiorno,
1: Alberto,
0: ciao Albi.
1: Cassina Rizzardi, provincia di Como.
0: Che fai oggi?
1: Io in questo momento sto andando in piscina dal mio paese.
0: Bravo,
1: che ho
0: caldo.
1: La piscina condominiale di mia nonna. E poi domani parto al mare. Vado con i miei genitori, mia mamma, mio papà e anche col mio cagnolino. È un bull terrier e si chiama Luna.
0: Vabbè.
1: Ciao Disco Radio, buona giornata, buon lavoro.
0: Buona piscina a te, soprattutto buone vacanze a te, la tua famiglia e a Luna. Domani partirete, se partite la mattina mi raccomando, è dalle 6, io sono già qui, ti accompagno anche domani mattina. Per tutti gli altri si parlava anche di salsa barbecue, ormai siamo abituati ad un sacco di salse, salsine. Una volta c'era maionese, ketchup, senape, poi adesso c'è salsa barbecue di qua, salsa yogurt, un sacco. Ma la salsa barbecue sembra tanto difficile, ma attenzione, si può fare a casa, servono un po' di ingredienti. Allora partiamo: concentrato di pomodoro o ketchup, aceto meglio se di mele, dolcificante tipo miele, zucchero di canna, spruzzata di spezie tipo paprika affumicata, aglio, cipolla, pepe. Ma attenzione, il vero segreto della salsa barbecue, che dà quel sapore inconfondibile, è il fumo liquido 100% vegetale, fumo ottenuto da legni non resinosi. Ne basta qualche goccia, avrete la vostra salsa barbecue perfetta fatta in casa. Non so se qualcuno ha mai provato a farla.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Spesso a casa si sperimenta con il cibo, sai, magari preso anche dell'entusiasmo di un reel di un food blogger, lo provi e poi dici, no, era meglio comprarlo al supermercato. Abbiamo raccontato il segreto della salsa barbecue, ma secondo me fatta in casa è un po' difficile.

0: 4, 3, 5 gradi.
1: No, fai almeno 25,
0: e si può fare un bel
1: 21.
0: Salottino con una bella, un bel aperitivo.
1: Ghiacciato.
0: Ciao.
1: Bene, alza la temperatura alle 5. Potrebbe non essere una brutta idea, ma se tu dici 3, 4, 5 gradi, a me viene subito in mente il maglione, piumino, sciarpe, No. Diamo una, solo una semplice rinfrescatina questa domenica, no? Magari, non so, se la imposti a 23, 24 gradi, possiamo venire a fare l'aperitivo sul tuo camion. Saluto anche Giusy, Massi, Anna, poi ci sono anche Candy e Lillo, due bei cuccioli che si stanno rinfrescando in un torrente. La vostra domenica, raccontatela, discorate al 393 800 3000.

radio. Siamo insieme ancora un'ora in questa domenica pomeriggio all'interno della terza parte del From Disco to Disco Weekend. Poi l'appuntamento verrà rinnovato a domani mattina, perché in settimana ci sentiremo tutti i giorni tra le 6 e le 10. A proposito di metodi per rinfrescarsi, Antonio dice: io mi sto prendendo cura del mio corpo, che detta così è una cosa un po', dice: mi rilasso, bevo qualcosa, intanto vi ascolto. Bravo.

0: Siamo nel Rhythmic History. Prima voglio salutare Miriam e mamma Katia da Sesto San Giovanni, che non passano un bel periodo e alle quali voglio mandare un sincero super abbraccio.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni. Quest'estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
7: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
8: Disco Radio.
0: L'abbiamo spoilerato poco fa, il Rhythmic History che sta per arrivare. Allora già l'avete capito, Pump Up the Jam, Technotronic. Tra un attimo ci catapultiamo nel 1989.
8: Rhythmic History.

0: molto bellissimo, ma nelle prossime ore come sarà il clima? Scopriamolo subito.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore qualche temporale di calore interesserà i rilievi della Lombardia e del Piemonte. Qui in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe, raggiungendo anche parte del basso Piemonte. Domani sarà una giornata per lo più soleggiata, ancora con qualche temporale di calore tipicamente estivo sempre sui rilievi, e le temperature massime in aumento, con picchi a Milano e Torino intorno ai 35-36 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza, ovviamente qui su Disco Radio.
0: Succede tutto l'anno, ma in particolar modo questa settimana secondo me vi siete persi tante notizie tra i preparativi delle vacanze, chiusure di casa. Allora tra pochissimo facciamo una cosa, le recuperiamo tutte insieme. Intanto

0: la V. La vis è fantastica. Cos'hanno le altre meno della V? No. Intesa come la vita è bellissima. Una bellissima domenica pomeriggio per tanti di voi. Ce l'avete raccontata fino a questo momento al 3938103000. Soprattutto perché si sta rilassando in piscina, chi al mare, montagna, insomma, chi inizia a godersi la bella settimana. 10 giorni, 2 settimane di vacanze. Mi raccomando, passatele sempre con noi. Disco Radio, scaricate l'applicazione, portateci ovunque, all over the world. Noi ci sentiamo quotidianamente in questo mese di agosto, oggi fino alle 18, ma domani e per tutta la settimana e anche quella dopo dalle 6 alle 10. Ci svegliamo insieme, magari siete in vacanza, andate a fare la corsettina sulla spiaggia. Dai, portatemi anche là, perché no, fatemi vedere anche con una foto quello che state facendo, ma ne parleremo domani mattina, anche perché adesso è il tempo di recuperare tutte le notizie che probabilmente vi siete persi nel corso degli ultimi giorni, impegnati in queste vacanze, valigie e quant'altro. Magari vi siete persi questa. Apre il primo centro per la disconnessione dai social, sarà dedicato ai ragazzi tra i 10 e i 25 anni, affronterà la dipendenza digitale con percorsi educativi che sono molto distanti da quelli del divieto, ti fanno capire insomma come il social, come usarlo, eccetera eccetera. Siamo arrivati ad un punto forse di rottura con i social, un punto forse di non ritorno. Adesso bisogna rimettere un po' le carte a posto, sono circa 10 anni, 15 che ci sono, ma adesso è il momento di riordinare un po' il tutto. Cameron Diaz diventa mamma per la terza volta all'età di 53 anni e qua potremmo aprire discussione, so che là fuori c'è chi è d'accordo, chi meno, ma siamo qua solo per raccontare le notizie che vi siete persi negli ultimi 7 giorni e chiudiamo con questa. Fiocco, un bel fiocco, fiori d'arancio, non fiocco rosa, fiori d'arancio per Gigi Hadid e Bradley Cooper che si sono sposati in gran segreto a New York, ma noi l'abbiamo scoperto e ve l'abbiamo raccontato, amici. Abbiamo occhi e orecchie ovunque in giro per il mondo e siamo qua per raccontarle ogni weekend su Disco Radio. Intanto il Forte di Bard regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Valle d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre e i grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo: il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastião Salgado, e avventurati nelle sale del Museo Le Alpi dei Ragazzi, uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia. Tutte le info e biglietti sul sito fortedibard.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: mattina a partire dalle 6 ci troviamo qua e mi raccomando ci svegliamo insieme. Olga, ciao!
1: Sono le 18. Continuiamo in questa bella domenica sera l'appuntamento del From Disco to Disco Weekend. Sono arrivata apposta per questo, sono Olga, fino alle 21 con me, con voi e con le hit più ritmate della città che ascolteremo senza alcuna interruzione, ovviamente raccontandoci cose. Partiamo dalla prima novità di oggi, Swedish House Mafia con Licky Lee, questa è Happiness, It's So Sad.

Novità su Disco Radio, Swedish House Mafia e Licky Lee, quelli di Happiness is so sad. Le vostre belle novità le vogliamo conoscere al 3938103000, anche perché la domenica sera ne sarà particolarmente ricca dopo questa giornata, immagino. Nel nostro viaggio anche Alan Walker e Eva Max.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: anche questa Together 12. Questo è il nostro From Disco to Disco Weekend. E tra poco si viaggerà nel tempo rivivendo una hit che ha fatto la storia del ritmo.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
3: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
4: Ad agosto, tutto a posto.
5: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
5: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
9: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
10: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
1: Disco Radio.
0: Buona domenica sera a tutti voi. C'è qualcuno nato nel 1997? Perfetto, andiamo proprio in quell'anno con i Rhythmic History. Tanti di noi ballavano ovviamente Paradiso con questa Bailando.
1: Rhythmic History.

0: c'è anche DNA su Disco Radio. Buona serata e buon From Disco to Disco Weekend. La hit con Andrea Bocelli è perfetta per i viaggi di ritorno verso casa, per uscire per una serata spensierata e anche nei viaggi via Canzieri finalmente arrivati. Ciao Elena, ciao Andrea, in viaggio verso la Puglia. Tra poco altre hit per noi.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
0: Ben ritrovati su Disco Radio, buona domenica sera, sono Olga. Con me l'appuntamento del From Disco to Disco Weekend continuerà allegramente, me lo auguro, fino alle 21. Arrivano 4 hit scelte con cura e attenzione. Partiamo con Dua Lipa, questa è Don't Start Now.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Satisfy nel From Disco to Disco Weekend con me Olga, anche la hit con Calvin Harris e Jazz e tra poco altre hit.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Buona serata su Disco Radio, come Olga c'è il From Disco to Disco Weekend. Arrivano anche attimi di bellezza nei vostri messaggi, come questo che racconta della piccola Martina che dorme mentre papà guida e la mamma scrive il messaggio. Buon viaggio, c'è Beautiful di Anima.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

19. Disco Radio. Benvenuti su Disco Radio, quindi una bella serata che inizia per tanti ascoltatori pronti per pizzate, aperitivi e mille altre cose, mentre tanti altri tornano dopo una giornata di quelle belle piene ricche finalmente a casa con il From Disco to Disco Weekend. Come Olga fino alle 21. La novità è quella di Joel Corry con Whisper.

0: Il From Disco to Disco Weekend continua con me, Olga, con anche questa Prayer in C di Lilywood e The Prick, che risale con un remix di Robin Schulz, pensate, nel 2014. Ma non è finita qui, tra poco nel nostro Rhythmic History tornerà Erika con una delle sue super hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
7: Ad agosto, tutto a posto.
8: Rima da spiaggia.
7: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
8: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
7: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
10: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni. Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: Disco Radio.
0: Buona domenica a tutti, c'è Erika che ritorna nel nostro Rhythmic History. Vi ricordo che anche questa sera dalle 21 per i vostri viaggi c'è la versione estesa che dura ben un'ora. Ci godiamo questa che torna dal 2003.
2: Rhythmic History.

0: augurarci una domenica sera strepitosa, quantomeno rilassante. E tra poco altri hit in arrivo con me, Olga.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Buona serata su Disco Radio, l'appuntamento che vi accompagna tra tutte le cose che dovete o non dovete fare è quello del From Disco to Disco Weekend. Spensieratezza, ricarica totale.

0: Disco Radio, nel From Disco to Disco Weekend, anche questo gruppo tedesco che io tanto amato, i Mr. President, tornati dal 1996 con questa Coco Jumbo che fa molto vacanza, fa molto voglia di lassa mastà che è domenica sera. Come Olga, il viaggio continua tra poco, abbiamo già scelto altri hit.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Disco Radio, vi auguriamo una buona serata con il From Disco to Disco Weekend, che è perfetto anche per festeggiare. Facciamo gli auguri a papà Mario, che compie 68 anni, tutta la famiglia è lì pronta a far festa con lui. Augurissimi! C'è Awake Tonight di Afrojack.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

sono le 20. Buona serata, buona domenica sera su Disco Radio con me Olga, trovate l'appuntamento del From Disco to Disco Weekend. Tutta quella meravigliosa musica che sia il sabato che la domenica dalle 7 della mattina fino alle 21 della sera appunto vi accompagnano le nostre hit più ritmate della città, senza alcuna interruzione non si fermano mai. È tempo di novità musicale. Peggy Gou è tornata, il risultato si chiama Woman.

la novità di Peggy Goo su Disco Radio con Era Star ha proprio questi suoni, mi piace. Vabbè, lei ha sempre il giusto mix tra eleganza ed energia. Il From Disco to Disco Weekend c'è fino alle 21, io ci sono Olga, e voi che fate, chi siete, dove ci portate, soprattutto in questa bellissima serata afosa, ma bellissima. 393 800 3000 per condividere con noi qualcosa della vostra serata. Tra poco Rhythmic History, subito Robin Schulz.

0: volte nella vita bisogna ruggire, ce lo suggerisce Katy Perry, che lo canta su Disco Radio, fra le nostre hit più ritmate della città, del From Disco to Disco Weekend. È tutto pronto per un bel viaggio nel tempo, tra poco sempre qui.
1: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna, a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
3: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite. 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia. Vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
0: Disco Radio. Buona serata a tutti. A Dance Storica tanti appuntamenti. Ogni sera dalle 21 non perdetevi la versione estesa tra poco. Per un'ora le migliori hit dal passato. Ne ascoltiamo subito una che arriva dal 1997. Rhythmic Kiss.

0: radio. Provate voi a fermare Madonna, perché lei non ha nessuna intenzione di farlo musicalmente parlando. E per fortuna la sua hit su Disco Radio nel From Disco to Disco Weekend. Saluto chi è pronto per una serata ignorante con gli amici Andrea, Matteo e Filippo. Cosa intendete per ignorante? Sono curiosa.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore qualche temporale di calore interesserà i rilievi della Lombardia e del Piemonte. Qui in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe, raggiungendo anche parte del basso Piemonte. Domani sarà una giornata per lo più soleggiata, ancora con qualche temporale di calore tipicamente estivo sempre sui rilievi, e le temperature massime in aumento, con picchi a Milano e Torino intorno ai 35-36 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh.
3: Y'all ready for this?
0: Buona serata, su Disco Radio ci ritroviamo tra i suoni del From Disco to Disco Weekend con la mia voce Olga, eccomi qua, che vi accompagna fino alle 21. Avete scaricato la nostra app? È in modo facile, veloce, gratuito soprattutto per portarci

0: prima The Superman Lovers, Fred De Palma, Anita e Mischilla e ancora Kungs. Non ci fermiamo certo qui, fino alle 21 vi accompagneremo, tra pochissimo abbiamo già scelto altre hit. Il Forte di Bard regala sempre nuove emozioni. Ad agosto la grande fortezza della Valle d'Aosta ti aspetta tutti i giorni con i suoi musei, le mostre e grandi eventi. È l'occasione perfetta per esplorare i nuovi percorsi dedicati a un tema attualissimo, il cambiamento climatico. Scopri Ghiacciai, la straordinaria mostra fotografica di Sebastião Salgado, e avventurati nelle sale del museo Le Alpi dei Ragazzi, uno spazio interattivo pensato per capire come cambia il clima in montagna. Al Forte di Bard la scoperta è meraviglia. Tutte le info e biglietti su fortedibard.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Bella domenica sera tra viaggi aperitivi, cene, pizzate, relax, casa, non dimentichiamo chi lavora. Che la forza sia con voi, anzi che la musica del From Disco to Disco Weekend sia con voi. Joel Corry, ripartiamo proprio con Devotion.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Disco Radio si conclude così, From Disco to Disco Weekend. Grazie per la compagnia, grazie per l'ascolto. Da me Olga è tutto, ci sentiamo domani mattina dalle 10 per il nostro consueto appuntamento. State qui perché subito c'è la versione estesa dei Rhythmic History. Buona serata.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Dai che anche oggi vi faccio viaggiare nel tempo. È arrivato il momento di presentarsi. Io sono Alessia Roisi e puntuale ogni sera vi aspetto qui dalle 21 alle 22 su Disco Radio con il Rhythmic History Extended Version. Mandiamo un buongiorno anche a quelli che si sono appena svegliati e stanno andando al lavoro lunedì mattina tra le 5 e le 6. Siamo anche lì in replica. Dai che partiamo tra un attimo con il Living Joy di Dreamer. Ritroveremo i Safeway con I'm in Love. Partiamo dal 97, Gala, Let the Boy Cry.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: hanno dei Safeway I'm in Love. C'era anche questa all'interno del Rhythm Kister Extended Version, l'appuntamento che è appena iniziato e che tra un attimo ci riporterà nel 93 con Mr. Vain del Culture Beat.
1: Rhythm Kister.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
0: Tantissimi di voi ci ascoltano in auto. Ecco, sappiate che siamo anche in DAB. Se avete un autoradio di ultima generazione, Disco Radio la potete ascoltare praticamente in tutto il nord Italia, e non solo in Piemonte e Lombardia, ma anche in Umbria, in Veneto, in Emilia Romagna e in Liguria. Quindi cercate Disco Radio in DAB, la Digital Radio. Nel frattempo noi vi accompagniamo con la migliore dance storica. Anche quest'oggi con me sono Alessia Roisi, stan per tornare gli Eiffel 65 di Viaggio Insieme a Me. Subito dal 93 ci sono i Culture Beat. Questa è Mr. Vain.
8: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: È arrivato il momento di farci sapere che ci siete, come magari tramite un messaggio, SMS, WhatsApp da inviare adesso al 393 800 3000. Questo è il nostro numero. Se invece volete taggarci nelle vostre stories, magari quando passa il vostro retweet history preferito, fatelo. Disco Radio Hit è il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessio Aloisi e tra un attimo vi riporto nel 1993 con il sound del DJ Cerla e la sua Rotterdam. Poi Danny J ed Ellen li canteremo col gioco dell'amore e Bacon Popper di Free. Prima la Bush, questa è Sweet Dreams.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Guarda un po' come corre il tempo. Abbiamo gli ultimi minuti per ascoltare Dance Storica, quindi godiamoceli tutti fino all'ultimo istante. Loro erano i Bacon Popper con Free, questi invece sono i Playa Hitty, The Summer is Magic.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: o c'era quella di Lisa Stansfield insieme a Colcut, People Hold On, a chiudere l'appuntamento di oggi con il Rhythmic Easter Extended Version. Sono Alessia Roisi, vi aspetto domani puntuale alle 21 e replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Disco Radio,
3: Rhythmic History,
1: Rhythmic History.

0: Alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
6: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva a Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.

0: signor Sironi, Telomare!
1: Preso!
0: Signor Panzeri, infradito!
2: Ci sono!
0: Signor Fantini, il perizoma!
3: Io il perizoma, devo... Vabbè, l'ho preso!
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei!
1: Ma quale Canazzei? Con l'infradito a Canazzei!
0: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto!
1: Ma siamo in 4!
0: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
4: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
0: Con l'infradito!

0: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Questa estate vivi un viaggio straordinario. Il Forte di Bard ti porta alla scoperta dei ghiacciai di tutto il mondo. Emozionati con la mostra Ghiacciai di Sebastiao Salgado ed esplora le Alpi dei Ragazzi. Museo tutto dedicato al cambiamento climatico. Al Forte di Bard, la scoperta è meraviglia. Info su fortedibard.it.
0: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Autochioda ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Autochioda, l'occasione giusta è qui.